0: Benvenuti, buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti su RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Oggi martedì 5 maggio, dunque oggi una giornata splendida, dunque soleggiata qui in Tunisia, a Tunisi, la capitale, e si sente già nell'aria, dunque il profumo dell'estate che si avvicina. E abbiamo aperto il nostro programma di oggi con la bella canzone di Rino Gaetano, a mano ha il titolo di questo brano, per introdurre, il modo mio per introdurre il tema molto importante, parlo della giornata mondiale dell'igiene delle mani, l'igiene delle mani che celebriamo dunque proprio oggi, 5 maggio, dunque è una giornata che ci ricorda quanto sia importante un gesto semplice ma essenziale, dunque lavarsi le mani, lavarsi le mani correttamente, ed è un'azione quotidiana che salva vite, salva vite e riduce, soprattutto riduce la diffusione delle infezioni e protegge, dunque, protegge la salute di tutti. Soprattutto negli ambienti sanitari, nella vita, insomma, nella vita quotidiana di tutti i giorni. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste proprio su questo messaggio: mani pulite, cure più sicure. Dunque un saluto a tutti voi, dunque da me, il vostro amico Al Ghazè, che vi accompagnerò in questo appuntamento di oggi, dunque 5 maggio, insieme al mio amico Raif Lusleti, dunque qui con noi, che ringrazio per il suo prezioso lavoro. E come sempre diamo un'occhiata al tempo che fa oggi in Tunisia, oggi per oggi 5 maggio e domani 6 maggio, dunque il tempo si presenta oggi generalmente stabile, soleggiato su gran parte della Tunisia con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature sono in lieve aumento oggi, soprattutto nelle regioni interne dove il clima è più caldo nelle ore centrali della giornata, mentre lungo le coste si manterrà più mite grazie alla brezza marina. E anche domani, dunque mercoledì 6 maggio, si conferma questa tendenza, dunque tendenza primaverile stabile, con un'atmosfera sempre più calda e luminosa. Allora restate con noi, sempre con noi sulle nostre e vostre frequenze, le frequenze di RTSI, per continuare ad ascoltare sempre bella musica e vivere insieme questo bel momento, dunque con musica e informazioni, dunque e buona compagnia. Dunque vi propongo di ascoltare il secondo brano e canterà per noi Nino Manfredi, il grande Nino Manfredi, pace all'anima sua, con Tanto per cantà. Ascoltiamolo insieme.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantà, per fa qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Tanto per cantare, un brano molto famoso della tradizione romana, reso celebre anche dall'interpretazione di Nino Manfredi, che ascoltavamo dunque insieme. Dunque, Nino Manfredi, grande attore e cantante italiano. In realtà questo brano nasce molti anni fa, fu infatti scritto nel 1932 da Ettore Petrolini, uno dei più importanti attori e anche attori e autori dunque del teatro comico romano. Il testo è in dialetto, dunque romanesco, e riflette perfettamente il suo stile ironico, leggero e pieno di umorismo. La musica di questa canzone è attribuita ad Armando Fragna, dunque compositore italiano molto attivo nel periodo tra le due guerre. Tanto per cantare non ha un significato profondo o drammatico, è piuttosto una canzone scherzosa, quasi una dichiarazione ironica sul fatto di cantare solo per cantare, per divertirsi, senza troppe pretese artistiche o intellettuali. E proprio questa semplicità, dunque, è uno dei motivi del suo successo. E Nino Manfredi l'ha reinterpretata molti anni dopo, contribuendo dunque a farla conoscere ad un pubblico dunque più ampio, dunque grazie alla sua grande capacità espressiva di Nino Manfredi, al suo stile tipicamente romano, autentico e popolare. Quindi un brano che unisce dunque teatro, musica e cultura popolare romana, dunque diventato nel tempo un vero classico della tradizione dunque italiana. Na, na, na.

E vi ricordo che siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, programma in lingua italiana. Torno a parlarvi della situazione meteo, del clima, e gli esperti avvertono che la Tunisia si sta dirigendo verso un'estate più calda e secca. Infatti, mentre la Tunisia si prepara a voltare pagina e a salutare la primavera, il professore di geografia e climatologo Zuhail Ahlaoui ha offerto un'analisi schietta delle tendenze climatiche previste per i prossimi mesi su una radio locale. Sebbene il periodo attuale rimanga, a suo dire, nella norma per una stagione di transizione, gli indicatori disponibili suggeriscono un'estate che potrebbe essere particolarmente calda e secca. Ci troviamo, dice, nel mezzo di una stagione di transizione e ci stiamo dirigendo verso un'estate più calda e secca, ha spiegato l'esperto, aggiungendo che questa fase di transizione primaverile per il momento non presenta nulla di eccezionale, ma le proiezioni per i prossimi mesi sono più preoccupanti. Il climatologo si è basato in particolare sulle ultime statistiche e previsioni pubblicate dall'Istituto Nazionale di Meteorologia, che prevedono temperature superiori alla media stagionale durante l'estate del 2026. Il Mediterraneo infatti è diventato un punto critico climatico e per l'esperto questo sviluppo si inserisce in una dinamica più ampia che interessa l'intero bacino del Mediterraneo, che li descrive come uno dei punti critici del pianeta in termini di cambiamenti climatici. E secondo lui la regione sta registrando un notevole aumento delle temperature da diversi anni, una tendenza dunque osservata in modo particolarmente marcato negli ultimi 6 anni e che secondo le proiezioni dovrebbe continuare anche durante la prossima estate. E lo specialista raccomanda inoltre un attento monitoraggio delle ondate di calore, ma soprattutto del fattore umidità, che viene spesso sottovalutato nella percezione del rischio climatico. E anche a 35 gradi l'elevata umidità può aumentare significativamente la temperatura percepita e alterare dunque le condizioni del corpo umano, ha avvertito dunque l'esperto, sottolineando i potenziali impatti sulla salute, soprattutto durante le ondate di calore prolungate. E in questo contesto dunque gli esperti concordano su un punto: il Mar Mediterraneo, le cui temperature hanno già raggiunto livelli insoliti negli ultimi anni, potrebbe svolgere un ruolo decisivo nell'intensificazione dunque dei futuri fenomeni climatici. Dunque, gli esperti dunque avvertono che il nostro paese, la Tunisia, si sta dirigendo verso un'estate dunque più calda e più secca, dunque così siamo tutti dunque avvertiti. Le 15:30 minuti qui nel nostro studio 10, andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio. Il brano successivo ve lo propongo subito, canta Enzo Avitabile. Ascoltiamolo insieme.

E andiamo a Gerba, la bella isola di Gerba, per parlare del pellegrinaggio dunque ebraico del Riba. Dunque si chiude domani sull'isola dunque di Gerba il pellegrinaggio ebraico annuale alla sinagoga dunque del Griba, uno dei principali appuntamenti religiosi della comunità ebraica del Maghreb, segnato quest'anno da un ritorno visibile dei fedeli dopo due edizioni ridotte. Secondo René Trabelsi, ex ministro del turismo e coorganizzatore dell'evento, circa 200 pellegrini sono arrivati dall'estero dopo che negli ultimi due anni la partecipazione si era limitata ad alcune decine di persone. Il pellegrinaggio dunque in programma dal 30 aprile al 6 maggio coincide con la festività ebraica di Lag BaOmer ed ha avuto il suo momento centrale tra il 4 e il 5 maggio con preghiere, accensione di candele e riti tradizionali all'interno della sinagoga. La Riba, dunque situata, ve lo ricordo, nel villaggio di Riav, è considerata la più antica sinagoga d'Africa. In passato richiamava migliaia di pellegrini dall'Europa e da altre comunità della diaspora tunisina. L'edizione dunque di quest'anno, l'edizione 2026, è stata presentata dagli organizzatori come una tappa di ritorno graduale alla normalità, con attività circoscritte agli spazi interni del santuario. E Perez Trabelsi, presidente del comitato organizzatore, aveva annunciato ad aprile che la visita sarebbe stata aperta a tutti, dalla Tunisia e dall'estero, nel quadro di una ripresa progressiva del ritmo abituale del pellegrinaggio. Dunque il contesto dunque resta tuttavia prudente. Dunque questo pellegrinaggio è stato fortemente ridimensionato dopo dunque gli eventi dunque di violenza. Comunque Gerba dunque ospita ancora il nucleo più importante, ricordiamolo, il nucleo più importante della comunità ebraica tunisina, ridotta a meno di 1500 persone, in larga parte residenti sull'isola di Gerba, dunque ciò rispetto alle decine di migliaia presenti in Tunisia prima delle grandi partenze verso Francia, soprattutto Francia e altri paesi d'Europa.

Parliamo dei rapporti, delle relazioni tra Italia e Tunisia nel campo archeologico. Si sono concluse a Tunisi le giornate tuniso-italiane sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, una iniziativa realizzata dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia in collaborazione con l'Istituto Nazionale del Patrimonio, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Queste giornate sono state inaugurate dal direttore generale dell'Istituto Nazionale del Patrimonio, Tarab Bakush, e dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas. Si sono chiuse con l'intervento della capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, il Ministero italiano della Cultura, Alfonsina Russo. E per la prima volta questo evento ha unito la dimensione accademica e culturale ad una forte componente economica, con la presentazione di numerosi progetti e missioni archeologiche congiunte che confermano dunque l'Italia come primo partner della Tunisia nel settore, affiancate da un forum imprenditoriale e da incontri B2B tra imprese italiane e tunisine specializzate nel restauro. Un approccio dunque integrato che unisce cultura, ricerca ed economia, si legge nella nota conclusiva dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia, nello spirito del Piano Mattei per valorizzare ulteriormente su scala internazionale lo straordinario patrimonio archeologico tunisino.

E dalla Sardegna torniamo in Tunisia per parlare di artigianato e di design al servizio dell'esportazione di olio d'oliva. Infatti martedì scorso il Palazzo dei Congressi di Tunisi era animato da strategici incontri bilaterali, incontri volti a coniugare l'eccellenza artigianale con l'esportazione di olio d'oliva, tra il lancio di nuove collezioni di bottiglie in ceramica e l'annuncio di un vasto piano promozionale con 30 attività per il 2026. La Tunisia dunque punta ora sull'innovazione estetica per conquistare i mercati internazionali. E oggi, martedì 5 maggio, il Palazzo dunque dei Congressi di Tunisi ospita incontri bilaterali incentrati sul confezionamento dell'olio d'oliva tunisino attraverso l'artigianato e il design. Questi incontri mirano a rafforzare la collaborazione tra produttori, esportatori, designer ed artigiani, in particolare nel settore della ceramica. E a margine di questo evento, il direttore del progetto Tunisia Creativa ha dichiarato che questi incontri rappresentano un'ottima opportunità per annunciare il lancio di una nuova collezione composta da oltre 50 modelli di bottiglie in ceramica pensate per il confezionamento dell'olio d'oliva. Ha inoltre precisato il direttore che queste bottiglie sono state sviluppate nell'ambito del progetto Tunisia Creativa, e a margine della sua presidenza di questi incontri bilaterali il ministro del commercio ha annunciato da parte sua la programmazione di 30 attività per promuovere le esportazioni di olio d'oliva.

Ecco, sono le 15:54 minuti. Prima di lasciarvi, vi parlerò di una. Di un panino nostro buono, buonissimo. Parlo del fricassea, il fricassea che rende onore alla cucina tunisina a livello internazionale. Tunisino, uno dei simboli più iconici della cucina tunisina, è stato incluso nella selezione dei 25 migliori panini al mondo, lista stilata da CNN Style. In questa lista rivelata da CNN News Source, questo piccolo panino fritto tunisino si affianca a specialità internazionali come il banh mi vietnamita, lo shawarma medio orientale, il tramezzino italiano, il pan bagna francese, il kivito uruguayano e il lobster roll americano. E secondo la descrizione del prodotto, il fricassé, dunque, è un piccolo pane

Lievitato, dunque pane lievitato fritto, ripieno di un gustoso composto di tonno, patate e uovo sodo. La versione più popolare ovviamente è spesso guarnita con olive nere, limone conservato e la nostra famosa rissa, dunque la salsa piccante a base di peperoncini rossi secchi, aglio, c'è anche l'aglio, i capperi e spezie come cumino, coriandolo e carvi. E questo riconoscimento dunque internazionale conferma l'importanza del cibo di strada tunisino come elemento popolare e distintivo dell'identità nazionale. Venduto il fricassé dunque in chioschi, piccoli fast food, dunque vicino ai mercati, nelle località balneari e per le strade dei quartieri popolari, dunque, il fricassé nostro rimane dunque un prodotto accessibile e consumato sia come spuntino che come pasto veloce, e la sua forza risiede nella semplicità, nel prezzo, anche soprattutto nel prezzo contenuto, nei sapori anche intensi e nell'immediata riconoscibilità. E per la Tunisia dunque la presenza del fricassé in una selezione internazionale come quella della CNN ha un valore che va oltre la semplice dimensione gastronomica, rappresenta anche una forma di promozione culturale indiretta legata ad un piatto di tutti i giorni piuttosto che alla cucina dei ristoranti. E questo riconoscimento internazionale del pane fritto tunisino, dunque il fricassé, rafforza l'immagine di una cucina nazionale capace dunque di affermarsi non solo attraverso piatti famosi come il couscous, il brick, dunque eccetera eccetera, ma anche attraverso preparazioni popolari ed economiche profondamente radicate dunque nella nostra memoria collettiva.

0: la grande Mina che ci canta Ma che bontà, e sicuramente parla del nostro fricassé, la grande Mina. Dunque vi lascio, sono già le 15:58 minuti, ringrazio il mio amico Raif Lustetti per la sua preziosissima collaborazione tecnica, il vostro amico Al Ghazè vi dà appuntamento a venerdì prossimo, statemi bene, ciao a tutti, a risentirci.
1: Ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua?